0: Antena Pet, playlista. Sponsor DM.
1: Antena Pet, playlista. N-ai golemite hitovina, Antena Pet Radio. Antena Pet, playlista.
0: Antena Pet, leto 2020.
2: Ciao amici, siamo Pink Noisy e Luigi Catalano. You are listening now Radio Antena 5. Scoppie, Donna Carmen. È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,